0: Oldie Star 60er, 70er, 80er.
1: Un amico da sempre. Un amico del cuore. Il mio amico Paul Young.